0: Een stukje. Begin met Los Mate Coco, Yara, Yara B. En daarvoor Lola Martin. Martin, Eda Miseo.
1: Tutto innamorato di Marina, la ragazza mora margarina. Ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar suo. Giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dice che la volevo a